sost munto, alieno opposo templumbo. Sto di sost munto, alieno opposo templumbo.

cosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi.

barezzante o no, all'orizzonte un fidanzato ora c'è, una studiata pausa e lo è seppellito di